0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Ti aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su

0: Weekend Mix, ogni sabato sera. Vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix, con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su Studio Radio.
2: Roma, Parigi, Londra, New York, Tokyo. In tutto il mondo, 24 ore su 24 di grande musica. Firmata Studio Radio, The Vintage Station.

0: Sono le 6:59 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione. Al Consiglio europeo le conclusioni del summit sull'Ucraina sono state approvate all'unanimità da tutti e 27 gli Stati membri. È la prima volta che accade da oltre 18 mesi, più precisamente dal dicembre 2024. I paesi hanno anche approvato una modifica in merito alle sanzioni contro la Russia, rinnovate ancora una volta. Da ora in avanti non dovranno infatti essere rinnovate semestralmente, ma ogni anno. Ho firmato l'accordo con l'Iran, a dirlo è Donald Trump dopo aver sottoscritto il memorandum di Islamabad per mettere fine alla guerra. Intanto gli effetti dell'accordo sono tangibili, 12 navi iraniane hanno superato l'area del blocco navale americano nello stretto di Hormuz, tra le prime a transitare anche una nave italiana. I morti sul lavoro sono una ferita per l'intera collettività e suonano come monito costante, così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia. Rinnova la vicinanza per le vite spezzate a Casteldaccia nel maggio di 2 anni fa. Sottolinea poi l'importanza della prevenzione dei rischi. Torna ad esortare istituzioni e parti sociali al massimo impegno nel contrasto agli incidenti sul lavoro. È morto a Roma all'età di 96 anni Adolfo Battaglia, ex ministro dell'Industria, Commercio e Artigianato in governi Goria, De Mita e Andreotti e nel 1991 ministro delle partecipazioni statali nel governo Andreotti VI, incarico dal quale si dimise prima del giuramento dopo il ritiro del Partito Repubblicano Italiano dalla maggioranza. Battaglia è stato tra i principali interpreti del riformismo economico e istituzionale della Prima Repubblica, credeva fortemente nel nesso tra politica e cultura. Parte da un fermaglio per Capelli Rosso, la speranza di ritrovare le due sorelle scomparse 11 giorni fa dalla casa famiglia di Civitella al Fedena. Il fermaglio usato dalla sorella più piccola è stato trovato in un sentiero vicino alla struttura d'accoglienza ed è la prima traccia concreta che potrebbe aiutare nelle indagini per rintracciare Sara e Alisia di 12 e 16 anni. Le ricerche ora si spostano verso la riserva naturale La Camosciara in montagna. Lo sport, l'Olimpia Milano vince la Serie A di basket ed è campione d'Italia. Al Taliercio la formazione di Poeta batte 86-72 Venezia e chiude la serie finale sul 3-1, conquistando il 32esimo scudetto della storia. Per i mondiali 2026 è cominciata la seconda giornata della fase a gironi. La Svizzera travolge 4-1 la Bosnia, il Messico batte la Corea del Sud 1-0 e il Canada supera 6-0 il Qatar. Finisce 1-1 tra Repubblica Ceca e Sudafrica. Ed è tutto, a più tardi.

così com'è finito il mio, senza una ragione né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa.

0: Sono le 7 e 59 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: In apertura agli esteri, al Consiglio europeo le conclusioni del summit sull'Ucraina sono state approvate all'unanimità da tutti e 27 gli stati membri. È la prima volta che accade da oltre 18 mesi, più precisamente dal dicembre 2024. I paesi hanno anche approvato una modifica in merito alle sanzioni contro la Russia, rinnovate ancora una volta. Da ora in avanti non dovranno infatti essere rinnovate semestralmente, ma ogni anno.
1: Se l'Ucraina brucia, brucerà anche la vostra Mosca. E quanto ha invece dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un messaggio diffuso dopo una serie di attacchi con droni nella notte contro la capitale russa Mosca e alla raffineria di petrolio. Non vogliamo questa guerra, non l'abbiamo mai voluta e tutti lo sanno, compresi i nostri partner, ha aggiunto il presidente ucraino. L'attacco con droni alla raffineria è la risposta ad un attacco russo contro il monastero delle grotte a Kiev.
2: Ora la cronaca: un bambino di 11 anni è morto dopo essere stato investito da un camion della Nettezza Urbana mentre si trovava in sella alla sua bicicletta a Reggio Emilia ieri intorno alle 14. Il decesso è stato dichiarato all'arcispedale Santa Maria Nuova, dove il bambino era arrivato in condizioni disperate.
1: Ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi, questa è la condanna inflitta dalla Corte d'Assise al processo a Firenze al vigilante romeno 33enne reo confesso dell'omicidio di due sue connazionali, entrambe escort di 27 e 30 anni. La prima uccisa a Montecatini Terme nell'agosto 2024, la seconda a Prato a maggio 2025. I giudici hanno quindi accolto la richiesta dei PM Luca Tescaroli e Leonardo De Gaudio.
2: Oggi la seconda prova all'esame di maturità 2026 si inizia alle 8:30. Il secondo scritto vale 20 punti sul voto finale. Le materie della seconda prova variano da scuola a scuola. L'obiettivo è infatti verificare le competenze degli allievi nelle discipline che caratterizzano il corso di studi. Latino al classico, matematica allo scientifico, lingua e cultura straniera 1 al linguistico, economia aziendale per amministrazione, finanza e marketing. Gli studenti avranno a disposizione dalle 6 alle 8 ore in base al corso di studi. Per i licei musicali e coreutici la seconda prova si tiene in due giorni.
1: La cronaca sportiva: la Federazione Iraniana di Calcio presenterà un reclamo alla FIFA per le restrizioni che sono state imposte alla propria squadra durante i mondiali 2026. Restrizioni che hanno impedito, secondo quanto affermato, di affrontare con serenità la prossima partita contro il Belgio a Los Angeles. L'ha annunciato un responsabile della nazionale iraniana, già scossa dal rifiuto degli Stati Uniti di rilasciare visti ad alcuni membri dello staff tecnico per il torneo. La squadra lamenta ora di essere autorizzata ad arrivare a Los Angeles solo un giorno prima della partita, invece che due come richiesto.
2: Per il calcio giocato è cominciata la seconda giornata della fase a gironi dei mondiali 2026. La Svizzera travolge 4-1 la Bosnia, il Messico batte la Corea del Sud 1-0, il Canada supera 6-0 il Qatar. Finisce 1-1 tra Repubblica Ceca e Sudafrica.
1: Per il momento è tutto, a più tardi.
3: In the morning con Tony Marano.
4: Venerdì mattina a Studio Radio, ultimo spazio quotidiano della settimana con In the Morning. Ben ritrovati, sono Tony Marano, rimarrò in vostra compagnia fino alle ore 9, naturalmente con questo contenitore fatto di grandi classici ma anche di approfondimenti con le notizie, l'attualità, le curiosità, l'informazione che ci arrivano direttamente dalla nostra redazione e che vi terranno compagnia per il corso dei prossimi 60 minuti. In regia c'è Gianni Mai, alla supervisione Marco Del Monte. 339 633 0800, il nostro numero telefonico. Salutiamo tutti quanti coloro che ci stanno ascoltando attraverso il web www.studioradio.it con le applicazioni gratuite dedicate, ma anche a quelli che si stanno recando al lavoro in questo momento, ci stanno ascoltando dalla propria autovettura per la Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte sul canale 7B del DAB, il nuovo digitale radio disponibile per tutti i dispositivi abilitati. Detto questo, siamo pronti per cominciare, lo facciamo immediatamente stamane con la prima canzone in programma.

In apertura di appuntamento questa mattina parliamo anche di ecologia, in quanto la rivoluzione ecologica non deve per forza essere visibile per essere potente. A Singapore, per esempio, la lotta all'inquinamento da plastica avviene letteralmente sotto i piedi dei cittadini grazie a un'ingegneria invisibile ma implacabile. Pensate che nascoste nel cuore del sistema di drenaggio urbano ci sono delle speciali reti ad alta tecnologia che sono state posizionate strategicamente per catturare ogni detrito. Bottiglie, sacchetti, dunque microplastiche vengono bloccati non appena l'acqua piovana scivola via dai marciapiedi. Questo sistema permette di fermare i rifiuti alla fonte, impedendo che raggiungano i canali, i fiumi e infine l'oceano. È dunque un muro invisibile che protegge l'ecosistema marino senza richiedere cambiamenti nelle abitudini quotidiane o sacrifici estetici alla città. La manutenzione è rapida ed efficiente, le squadre di bonifica intervengono periodicamente per svuotare le trappole, trasformando quello che sarebbe stato inquinamento oceanico in rifiuti gestiti correttamente. Un modello dunque di smart city che tutto il mondo dovrebbe studiare. E voi pensate che un sistema simile di reti sotterranee potrebbe funzionare anche nelle nostre città italiane? O i costi di manutenzione sarebbero troppo alti?

questa mattina noi di In The Morning vi raccontiamo della storia di questo bambino. Che cosa ha fatto questo bambino con $70 in tasca? Pensate, nel 1998 il piccolo di cui stiamo parlando, si chiama Ryan Erjak, ascoltò una lezione a scuola che gli cambiò la vita. In Africa molti bambini morivano perché non avevano acqua pulita da bere. Non si è voltato dall'altra parte, dunque, ha iniziato così a pulire i vetri e a fare piccoli lavori domestici per risparmiare i primi soldi. Quello che sembrava il desiderio ingenuo di un bambino è diventato invece una delle fondazioni più efficienti del mondo. Oggi la Ryan Wells Foundation ha trasformato, pensate, la vita di oltre 1,5 milioni di persone. Grazie alla sua costanza sono stati realizzati più di 1,800 progetti idrici in 17 paesi diversi. Ryan, questo bambino all'epoca, ha dimostrato che non si è mai troppo piccoli per fare la differenza. Dalla sua prima raccolta fondi per un singolo pozzo in Uganda ha costruito un impero di speranza che continua a crescere ogni giorno. La determinazione di un bambino può veramente cambiare il mondo, credeteci.

0: sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.
1: Torniamo questa mattina in Estremo Oriente, parliamo di puntualità. Puntualità estremo, semplice rispetto per il cittadino. In Giappone, pensate, la puntualità non è un optional, ma un impegno solenne verso la comunità. Se il tuo treno a Tokyo ritarda di soli 5 minuti, non ti devi preoccupare di inventare scuse con il tuo capo o con i professori. La compagnia ferroviaria si assume la piena responsabilità. Viene infatti emesso il Denshin Chaien Sumesho, un certificato ufficiale di ritardo che giustifica legalmente la tua tardanza. Questo documento può essere ritirato fisicamente in stazione o scaricato direttamente sul cellulare. Le aziende giapponesi riconoscono questo foglio come prova inconfutabile, proteggendo la reputazione del lavoratore. In un paese dove il tempo è sacro, un ritardo del treno è considerato un fallimento del servizio che richiede una riparazione formale. Pensate che questa cultura della responsabilità amministrativa mette al centro il rispetto per la vita e l'impegno dei cittadini, garantendo che nessuno paghi per colpe che non sono le sue.

vi raccontiamo questa mattina noi di In The Morning di questa storia che ha veramente dell'incredibile. Accadde nel lontano 1972 al largo della Florida, dove fu lanciata un'idea che all'epoca sembrava geniale: usare 2 milioni di vecchi pneumatici per costruire una gigantesca barriera corallina artificiale. L'entusiasmo era alle stelle, persino la Goodyear partecipò lanciando un cerchione placato d'oro da un dirigibile per inaugurare l'opera. Il piano era semplice: i pesci avrebbero trovato casa e i rifiuti sarebbero spariti. Ma la natura ha altre regole. Con il passare degli anni, i cavi d'acciaio che tenevano uniti i pneumatici si sono corrosi, le gomme, libere di muoversi, si sono trasformate in vere palle da demolizione sottomarine. Ogni tempesta, ogni uragano scaraventava migliaia di tonnellate di gomma contro i coralli naturali, distruggendo ecosistemi che avevano impiegato secoli per crescere. Oggi la pulizia è ancora in corso, nonostante l'intervento dei subacquei militari. I milioni di dollari spesi, oltre 500.000 pneumatici sono ancora lì sotto, inclusa quella famosa gomma dorata. È una lezione che non dovremmo mai dimenticare: le buone intenzioni non sostituiscono mai una solida ricerca scientifica.

0: you know, you're one of my kind.
1: È venerdì 19 giugno 2026, la chiesa ricorda i santi Gervasio e Protasio e San Romualdo. La luna è crescente, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: lo sciocco ha mille certezze, il saggio non ne ha alcuna. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1825 a Parigi debuttava Il viaggio a Reims, l'opera di Gioacchino Rossini composta per l'incoronazione del re Carlo X di Francia. Nel 1902 l'Italia emanava la legge di tutela per il lavoro femminile e minorile, che fissava a 12 anni l'età minima di ammissione al lavoro e introduceva per le donne il congedo di maternità. Nel 1910, nello stato nordamericano di Washington, si teneva la prima celebrazione al mondo della Festa del Papà, organizzata da Sonora Smart Dodd. E nel 1938 la nazionale italiana vinceva per la seconda volta i campionati mondiali di calcio. Nella finale di Parigi batteva l'Ungheria per 4-2 con le doppie reti di Colaussi e Piola. Nel 1945 nasceva il governo di solidarietà nazionale guidato da Ferruccio Parri e sostenuto da tutti i partiti antifascisti, con l'eccezione di quello repubblicano. E 80 anni fa, nel 1946, si approvava la bandiera della Repubblica Italiana, conservava la composizione tricolore, ma veniva eliminato lo stemma sabaudo. Nel 1965 inaugurazione a Napoli per il Parco Giochi Edenlandia, un progetto avviato 30 anni prima e sospeso a causa della guerra. 25 anni fa, nel 2001, la Virtus Bologna vinceva il campionato italiano di pallacanestro battendo la Fortitudo ai play-off. E nel 2020 l'ex pilota Alex Zanardi, scomparso il mese scorso, veniva ricoverato in condizioni gravissime in seguito a un incidente in handbike avvenuto a Pienza. Sono nati il 19 giugno, nel 1901 il giornalista Piero Gobetti, 100 anni fa, nel 1926, l'editore Gian Giacomo Feltrinelli. Nel 1932 le gemelle e attrici Marisa Pavan e Anna Maria Pienangeli e nel 1945 l'attivista e politica premio Nobel per la pace Aung San Suu Kyi. Inoltre nascevano oggi anche il ciclista Francesco Moser, nel 1951, la pilota di rally e giornalista Claudia Peroni, nel 1957, il giornalista Mario Giordano, nel 1966, quindi oggi sessantenne, le attrici Anna Valle, nel 1975, e Zoe Saldana, nel 1978, e la cestista Laura Spreafico, nata in questo giorno 35 anni fa, nel 1991. Era l'ultima segnalazione per il 19 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

svolta storica per i diritti degli animali nel cuore degli Stati Uniti. Il Colorado, infatti, ha ufficialmente detto stop alla vendita di cani e gatti nei negozi di animali. La nuova legge firmata il 29 aprile dal governatore Jared Polis segna la fine di un'era e l'inizio di un modello basato sulla protezione. Il provvedimento, soprannominato Pistol Pomeranian Protection Act, entrerà pienamente in vigore prossimamente. L'obiettivo è chiaro: colpire duramente il business di canili industriali e degli allevamenti intensivi, spesso accusati di scarsa etica e di maltrattamenti. I negozi non dovranno chiudere, ma cambieranno volto. Potranno infatti ospitare animali provenienti esclusivamente da rifugi autorizzati o centri di soccorso, promuovendo l'adozione consapevole invece del commercio a scopo di lucro. Il Colorado si unisce così a un ristretto gruppo di stati pionieri che considerano gli animali come membri della famiglia e non come merce da esposizione. Una decisione che sta già raccogliendo il plauso delle associazioni animaliste di tutto il mondo.

nuova rivoluzione arriva dall'Argentina e parla il linguaggio del futuro. Due giovani bioingegnere, Anna Gorodish e Martina Belluomini, hanno appena cambiato le regole del gioco nella lotta contro il cancro. La loro startup si chiama Cuvia e ha sviluppato un'intelligenza artificiale capace di analizzare una biopsia e rilevare mutazioni genetiche in pochissimi minuti. Avete capito bene? Minuti, non settimane di attesa estenuante. Questa tecnologia permette di identificare biomarcatori invisibili all'occhio umano, fondamentali per scegliere la terapia personalizzata più efficace per il tumore al colon e all'endometrio. Presentata al prestigioso congresso ASCO e premiata ad Harvard, l'innovazione è già in fase di validazione clinica in diverse istituzioni mediche. Inoltre, il progetto è stato selezionato per combattere il cancro pediatrico in collaborazione con Roche. È la dimostrazione che l'ingegno e la tecnologia possono davvero democratizzare l'accesso alle cure, portando la medicina di precisione anche dove mancano laboratori molecolari avanzati.

ancora una notizia questa mattina in chiusura di appuntamento che ci arriva ad oltreoceano. Un nuovo sondaggio Harris scuote l'America. Per la prima volta il 53% dei cittadini vede i miliardari come una minaccia

del 2025, quando Elon Musk, Jeff Bezos e Mark Zuckerberg sedevano in prima fila all'inaugurazione di Donald Trump. Per molti è stata la prova definitiva che il potere economico ha ormai comprato un posto fisso al tavolo del comando. Da una parte c'è chi difende il successo di chi ha costruito imperi dal nulla, rivendicando il diritto di partecipare alla vita pubblica. Dall'altra cresce la paura che nessun cittadino privato debba poter acquistare un'influenza politica così sproporzionata.

0: Siamo in chiusura dell'appuntamento per quanto riguarda oggi, ma anche per quanto riguarda la nostra settimana, che si va ad esaurire proprio con l'appuntamento di stamane, questa seconda parte di In the Morning con Tony Merano, che vi ringrazia per il cortese ascolto. Vi ricorda che torneremo puntualissimi questa sera dopo la mezzanotte con la replica insieme a Disco Party, che tornerà a sua volta questo pomeriggio alle ore 14 con un nuovo viaggio insieme al sottoscritto in mezzo alle grandi discoteche, alla musica degli anni 70 in America. Locali come Studio 54, Loft, Paradise Garage sono alcune tra le tappe che andremo a visitare nel corso del nostro appuntamento. Alle 16 vi rammento Radio Web, il mondo di internet alla radio con Maurizio Rossi. Per quanto riguarda la nostra serata weekend, quest'oggi alle ore 20 torna Marco Reverberi con un nuovo imperdibile appuntamento di Disco City Live, e per gli amanti della discoteca di un tempo che fu, lo spazio del weekend, sabato in particolare tra le 22 e la mezzanotte, è dedicato a Loretta Bosio, DJ con i suoi vinili e la sua bella musica anni 70, 80, 90. Grazie per averci seguito e buon fine settimana a tutti quanti voi, cari amici, con Studio Radio, The Vintage Station.
1: In the Morning con Tony Marano.
2: Studio Radio. More music

0: Sono le 8 e 59 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Sono stati rinviati a tempo indeterminato i colloqui tra Stati Uniti e Iran in Svizzera per raggiungere un accordo definitivo. Lo ha annunciato il governo svizzero poche ore dopo la cancellazione del viaggio del vicepresidente statunitense J.D. Vance nel paese alpino. Sul fronte Stati Uniti-Israele gli attriti non si placano. Non ci sono limiti al mio potere, ha detto Donald Trump in un'intervista ad Axios. Lo stesso ha poi ammesso ad aver negoziato l'accordo con l'Iran per evitare che il conflitto degenerasse in una depressione economica globale. Ciononostante ha negato di essere stato in qualche modo ridimensionato da quell'esperienza. Il tycoon ha poi insistito nel sostenere che gli Stati Uniti hanno sconfitto l'Iran in modo totale e, riferendosi a Netanyahu, ha detto: con Bibi è tutto normale, ma lo dobbiamo mantenere sano di mente.
1: Intanto le forze di difesa israeliane affermano di aver effettuato raid aerei durante la notte e di aver continuato ad attaccare terroristi e infrastrutture di Hezbollah in diverse aree del Libano meridionale. Lo scrive il Times of Israel, aggiungendo che gli attacchi sono stati una risposta alle ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte del gruppo terroristico sostenuto dall'Iran. L'agenzia di stampa statale libanese afferma che almeno 16 persone sono state uccise in raid aerei israeliani.
2: Ora la cronaca: un uomo di 62 anni è morto sul colpo ieri sera a causa di un incidente stradale. Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, il 62enne era in sella alla sua moto e stava percorrendo il viale Enrico Forlanini. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo avrebbe superato un veicolo in marcia sul lato sinistro per poi urtare con un palo della luce che era posto su uno spartitraffico. L'impatto è stato molto violento e i soccorsi sono stati inutili.
1: Un uomo è stato brutalmente aggredito nel cortile di casa sua a Ponte San Pietro in provincia di Bergamo, finendo in ospedale in codice rosso. I carabinieri, che hanno poi perquisito la sua abitazione, hanno trovato quasi 80 kg di droga. Era già confezionata in diversi pacchetti e nascosta in diversi locali della casa. Trovati anche bilancini di precisione, materiale per il confezionamento, appunti riconducibili all'attività di spaccio e diversi telefoni cellulari. Trovati e sequestrati dai carabinieri anche un fucile a canne mozze con matricola brasa e un revolver. L'uomo, una volta dimesso, sarà arrestato. I carabinieri sono anche sulle tracce degli aggressori.
2: L'Italia è nella morsa del caldo. Con l'espansione dell'anticiclone africano, la penisola sarà attraversata da un'ondata di calore che farà schizzare in alto le temperature, che raggiungeranno diffusamente 35 gradi con picchi anche di 37-38 in alcune città. Il picco massimo è atteso proprio durante il weekend del 20 e 21 giugno, quando in 5 città scatteranno i primi bollini rossi di quest'estate, secondo il nuovo bollettino del Ministero della Salute per le ondate di calore. Si tratta dell'allerta di livello 3 del Ministero della Salute, quella massima prevista.
1: Vediamo lo sport. Nations League di pallavolo, quinto successo per la nazionale femminile, che soffre tuttavia da tantissimo per ottenerlo. Avanti 2-0, le azzurre si fanno rimontare da una Serbia molto rimaneggiata, salvo poi emergere di nuovo nel tie-break e vincere. Per il basket, l'Olimpia Milano vince la Serie A ed è campione d'Italia. Al Taliercio la formazione di Poeta batte 86-72 Venezia e chiude la serie finale sul 3-1, conquistando il 32esimo scudetto della sua storia.
2: E con questo è tutto, a più tardi.

apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.

0: l'entrata è sempre.
1: Se dovessimo raccontare la storia del rock italiano come una grande avventura, uno dei protagonisti più ribelli, ironici e geniali sarebbe senza dubbio Edoardo Bennato, un artista che ha trasformato favole, satire e chitarre elettriche in un linguaggio tutto suo, diventando una voce unica nella musica italiana.
0: Mi dice, non farti cadere le braccia, corri forte, va più forte che puoi.
1: Edoardo Bennato nasce a Napoli il 26 luglio del 1946, in una famiglia dove la musica è di casa. Fin da piccolo cresce tra strumenti, melodie e racconti. Ma Edoardo non si limita ad ascoltare. Comincia presto a suonare e soprattutto a scrivere canzoni. Negli anni 70 parte per Milano con una chitarra e un'armonica e tantissime idee. In quel periodo vive quasi come un musicista di strada, un buskers, provvisto di chitarra, come dicevamo, armonica, tamburelli, piattini, e si esibisce ovunque possa, università, locali, piccoli palchi improvvisati. Insomma, è lì che costruisce il suo stile diretto e anticonformista.
2: Voi mi vedete su un palco con l'adesione di tanta gente attorno, tra gli applausi, e pensate che io sia sempre in ogni circostanza sicuro di me. Invece vi assicuro, ve lo confesso, c'è un sacco di paura, di perplessità, di dubbi come voi, né più né meno. Da una parte però è anche giusto, perché finché avrò i vostri stessi dubbi, le vostre perplessità, probabilmente avrò anche le vostre stesse aspirazioni, le vostre stesse speranze.
1: Nel 1973 arriva il suo primo album, un album importante, si intitola Non farti cadere le braccia. È già chiaro che Bennato non vuole essere un cantautore come gli altri. Nelle sue canzoni c'è rock, blues, ironia e una forte critica sociale. Non parla quindi solo d'amore, racconta il potere, l'ipocrisia, i miti della società. Tra le canzoni più memorabili, Una settimana, un giorno, Campi Flegrei, Detto tra noi e Un giorno credi.

Nel 74 invece è l'arrivo di Buoni e Cattivi sulla scena musicale italiana a portare una ventata di novità. La canzone che dà il titolo al disco, appunto Buoni e Cattivi, è uno dei brani simbolo del cantautore napoletano. Il testo è ironico e satirico. Bennato critica una società che divide le persone in modo superficiale tra buoni e cattivi, come nelle favole o come nei film. In realtà suggerisce che il mondo è molto più complesso e che spesso chi si presenta come buono non lo è davvero. La canzone prende in giro il moralismo, l'ipocrisia sociale, le etichette semplicistiche con cui si giudicano le persone. Nel ritornello insiste Bennato sul fatto che la società vuole classificare tutto. Sono solo canzonette, si dirà in futuro, tema ricorrente nel suo stile ironico. Anche qui però vi sono in questo album canzoni storiche, come In fila per tre, Arrivano i buoni e Salviamo il salvabile.

È il 1975. E Bennato, molto prolifico, produce un altro album. Si intitola Io che non sono l'imperatore. La canzone che dà il titolo al disco è una satira ironica sul potere e sull'autorità. Bennato usa la figura dell'imperatore come simbolo di chi comanda e decide per gli altri. Nel testo il narratore dice «Io che non sono l'imperatore», per sottolineare che non ha il potere di decidere per tutti, non vuole imporre la propria volontà e osserva con distacco e spirito critico chi invece pretende di comandare.

messaggio tipico di Bennato è quello di mettere in discussione i leader, i miti, le autorità, invitando le persone a pensare con la propria testa. Nel 1976 un nuovo disco si chiama La Torre di Babele. La canzone usa il mito biblico della Torre di Babele come metafora per parlare della società moderna.

0: siete, non siete padroni della terra.
1: Nel racconto biblico gli uomini costruiscono una torre per arrivare al cielo e sfidare Dio. Bennato usa questa immagine per criticare invece l'ambizione eccessiva dell'uomo, che vuole dominare su tutto e sentirsi il padrone della terra. Il tema principale dell'album è la propensione dell'umanità alla guerra, dall'uomo primitivo con la clava fino ai missili moderni. La torre rappresenta simbolicamente questa evoluzione delle armi e della violenza umana. E poi all'interno altri brani importanti come Franz è il mio nome e cantautore. Ma è il 1977 a portare il grande successo.
0: L'uomo si spazia per superare se stesso.
2: Quanta fretta, ma dove corri? Dove vai?
1: E alla fine degli anni 70 arriva Bennato con una trilogia di nuovi album storici e pubblica tra i primi Burattino senza fili, ispirato alla storia di Pinocchio, ma nella versione di Bennato la favola diventa una metafora della libertà, del controllo e della società. Da quell'album arrivano canzoni entrate nella memoria collettiva come Il gatto e la volpe, Quando sarei grande o La fata. Poi è il 1980 ed è un anno incredibile perché per la prima volta Bennato sorprende tutti, pubblicando addirittura due album a pochi mesi di distanza. Il primo è Uffa Uffa e soprattutto Sono solo canzonette, un disco ispirato al mondo di Peter Pan. Qui nascono brani che tutti conoscono, L'isola che non c'è, Il rock del Capitanuccino e Sono solo canzonette. Il messaggio è chiaro: dietro la leggerezza delle favole si nasconde una critica al potere e ai conformismi e alla manipolazione. Con questo doppio successo Bennato diventerà anche il primo artista italiano a conquistare contemporaneamente i primi posti delle classifiche con due album diversi, un evento rarissimo nella storia della musica italiana. Ma Bennato non è solo autore brillante, è anche un performer instancabile. Sul palco porta uno spettacolo energico quasi da one man band: chitarra, armonica, kazoo, piattini, tamburelli e soprattutto una voce graffiante che racconta storie come un cantastorie moderno. Negli anni continua a pubblicare dischi, sperimentare e collaborare con artisti italiani e internazionali. Nel 1990 tutti noi nella nostra memoria ricordiamo una canzone dal titolo Un'estate italiana. La canzone è ufficiale dei mondiali di calcio che si giocano proprio quell'anno in Italia. La canterà insieme a Gianna Nannini.
3: Forse non sarà una canzone.
1: Il brano diventerà un simbolo di quell'estate e rimarrà una delle canzoni sportive più famose di sempre. Quindi quello che rende Edoardo Bennato unico è la sua libertà. Non ha mai seguito davvero le mode e non ha mai rinunciato alla sua ironia. Le sue canzoni sembrano favole, ma spesso sono satire pungenti. Parlano di potere, di propaganda, di manipolazione, ma lo fanno con il linguaggio semplice delle storie che tutti conosciamo. Ancora oggi Bennato comunque continua ad esibirsi dal vivo e a scrivere musica. Dopo oltre 50 anni di carriera, resta uno degli artisti più originali della musica italiana, un rocker, un cantastorie e in fondo un eterno ragazzo dell'isola che non c'è. Perché forse è proprio questo il segreto di Edoardo Bennato: ricordarci che crescere è inevitabile, ma smettere di sognare, quello è davvero facoltativo.
4: Ciurma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Chi ti ha rapporto da me? Spugna, pendaglio da forca, possibile che nessuno si muova? Ma sono noi il comandante.

0: The Stories of Music will return later with Marco Mantovani. Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
7: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
8: Fossi in te sarei nervoso.
7: Sette eredi.
9: Chi è il prossimo?
7: Una fortuna. Nessun testimone.
10: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
7: Con Glenn Powell, Margaret Qualley e Ed Harris.
11: Sai come andrà a finire.
7: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Spot.
1: Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. Ed estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.
2: Uno, dos, tres, cuatro.

0: This is Studio Radio, 24 hours a day of non-stop music.
1: Tra poco, un altro grande successo.

0: Sono le 10.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Lutto nel mondo del calcio, è morto a 58 anni Igor Protti. Con un lungo messaggio sul suo profilo Instagram, la famiglia ha annunciato la morte dell'ex attaccante, tra le altre, di Bari e Livorno, che da tempo lottava contro un tumore al colon. In una recente intervista aveva parlato della malattia come di una partita iniziata sotto 3-0 da affrontare con la stessa determinazione che lo aveva accompagnato in campo. L'ultima apparizione pubblica a fine maggio in occasione del matrimonio della figlia Noemi. L'ultimo saluto dalle 15 di oggi presso il cimitero di Cecina.
1: E dopo la prima prova di italiano, la maturità 2026 prosegue con la seconda prova scritta per gli studenti del liceo classico, una versione di latino su un testo di Quintiliano. Allo scientifico, prova di matematica basata sul livello del lago di Bracciano e lo studio di funzione. E ancora scienze umane al liceo delle scienze umane, economia aziendale per gli istituti tecnici del settore economico, indirizzo amministrazione, finanza e marketing, discipline turistiche e aziendali per gli istituti tecnici del settore economico, indirizzo turismo, progettazione, costruzioni e impianti per l'indirizzo costruzioni, ambiente e territorio. La durata della prova varia a seconda dell'indirizzo: 4 ore al classico, 6 ore allo scientifico, 18 ore distribuite su 3 giorni per l'artistico.
2: L'Italia è nella morsa del caldo. Con l'espansione dell'anticiclone africano, la penisola sarà attraversata da un'ondata di calore che farà schizzare in alto le temperature, che raggiungeranno diffusamente 35 gradi, con picchi anche di 37 e 38 in alcune città. Il picco massimo è atteso proprio durante il weekend del 20 e 21 giugno, quando in 5 città scatteranno i primi bollini rossi di quest'estate, secondo il nuovo bollettino del Ministero della Salute per le ondate di calore. Si tratta dell'allerta di livello 3 del Ministero della Salute, quella massima prevista.
1: I negoziati previsti oggi in Svizzera sono stati rinviati, lo hanno comunicato fonti del governo di Berna. La conferma arriva dopo che nelle scorse ore la Casa Bianca aveva anticipato che il vicepresidente americano J.D. Vance non si sarebbe recato. Per il momento non partirà per la Svizzera, aveva detto un portavoce. Anche a Teheran era stato comunicato che non c'è nulla di confermato sul viaggio della delegazione iraniana.
2: Al Consiglio europeo le conclusioni del summit sull'Ucraina sono state approvate all'unanimità da tutti e 27 gli stati membri. È la prima volta che accade da oltre 18 mesi, più precisamente dal dicembre del 2024. I paesi hanno anche approvato una modifica in merito alle sanzioni contro la Russia, rinnovate ancora una volta. Da ora in avanti non dovranno infatti essere rinnovate semestralmente, ma ogni anno.
1: Mondiali 2026, il Messico è la prima nazionale qualificata ai sedicesimi, grazie alla vittoria per 1-0 contro la Corea del Sud. Il Canada vince la sua prima storica partita in un mondiale e si prende la vetta nel gruppo B. Nello scontro diretto con la Svizzera, che ha travolto 4-1 la Bosnia, basterà un pari per mantenerla. Finisce 1-1 tra Repubblica Ceca e Sudafrica.
2: E con questo è tutto, a più tardi.

0: venerdì 19 giugno 2026 la Chiesa ricorda i Santi Gervasio e Protasio e San Romualdo. La luna è crescente, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: lo sciocco ha mille certezze, il saggio non ne ha alcuna. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1825 a Parigi debuttava Il viaggio a Reims, l'opera di Gioacchino Rossini composta per l'incoronazione del re Carlo X di Francia. Nel 1902 l'Italia emanava la legge di tutela per il lavoro femminile e minorile, che fissava a 12 anni l'età minima di ammissione al lavoro e introduceva per le donne il congedo di maternità. Nel 1910, nello stato nordamericano di Washington, si teneva la prima celebrazione al mondo della Festa del Papà, organizzata da Sonora Smart Dodd. E nel 1938 la nazionale italiana vinceva per la seconda volta i campionati mondiali di calcio. Nella finale di Parigi batteva l'Ungheria per 4-2 con le doppie reti di Colaussi e Piola. Nel 1945 nasceva il governo di solidarietà nazionale guidato da Ferruccio Parri e sostenuto da tutti i partiti antifascisti, con l'eccezione di quello repubblicano. E 80 anni fa, nel 1946, si approvava la bandiera della Repubblica Italiana, conservava la composizione tricolore, ma veniva eliminato lo stemma sabaudo. Nel 1965 inaugurazione a Napoli per il Parco Giochi Edenlandia, un progetto avviato 30 anni prima e sospeso a causa della guerra. 25 anni fa, nel 2001, la Virtus Bologna vinceva il campionato italiano di pallacanestro battendo la Fortitudo ai play-off. E nel 2020 l'ex pilota Alex Zanardi, scomparso il mese scorso, veniva ricoverato in condizioni gravissime in seguito a un incidente in handbike avvenuto a Pienza. Sono nati il 19 giugno, nel 1901 il giornalista Piero Gobetti, 100 anni fa, nel 1926, l'editore Gian Giacomo Feltrinelli, nel 1932 le gemelle e attrici Marisa Pavan e Anna Maria Pienangeli e nel 1945 l'attivista e politica premio Nobel per la pace Aung San Suu Kyi. Inoltre nascevano oggi anche il ciclista Francesco Moser, nel 1951, la pilota di rally e giornalista Claudia Peroni, nel 1957, il giornalista Mario Giordano, nel 1966, quindi oggi sessantenne, le attrici Anna Valle, nel 1975, e Zoe Saldana, nel 1978, e la cestista Laura Spreafico, nata in questo giorno 35 anni fa, nel 1991. Era l'ultima segnalazione per il 19 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Studio Radio. Enjoy the music.

0: meteo.
1: Dominio pressoché assoluto dell'anticiclone africano sull'Italia con temperature in ulteriore aumento. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni se non per nubi sparse al nord. Nel pomeriggio instabilità in aumento su gran parte dell'arco alpino, specie su quello di nord-ovest, con temporali localmente di moderata intensità e in locale estensione alle pianure piemontesi e lombarde. Situazione sostanzialmente stazionaria altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Studio Radio, Original Classic.

0: Sono le 11.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Lutto nel mondo del calcio, è morto a 58 anni Igor Protti. Con un lungo messaggio sul suo profilo Instagram, la famiglia ha annunciato la morte dell'ex attaccante, tra le altre di Bari, Livorno e Lazio, che da tempo lottava contro un tumore al colon. Nel 95-96 fu capocannoniere in Serie A con 24 gol a pari merito con Giuseppe Signori. I suoi gol però non bastarono a convincere il CT Azzurro Sacchi a portarlo ad Euro 96, né a salvare il Bari. È l'unico caso infatti di un capocannoniere in Serie A di una squadra poi retrocessa. L'ultimo saluto dalle 15 di oggi presso il cimitero di Cecina.
1: Due bambini, uno dei quali di appena 3 anni, sono stati aggrediti all'interno di un parco pubblico di Brescia da un cittadino nigeriano di 29 anni, poi arrestato dalla polizia di Stato. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo, regolare in Italia, avrebbe improvvisamente preso per il collo i due bambini presenti nell'area verde insieme alle loro famiglie.
2: Al via la seconda prova scritta dell'esame di maturità dopo il tema di italiano per gli oltre 527.000 maturandi. È il giorno del secondo scritto e gli studenti si dovranno cimentare con le materie di competenza nei loro indirizzi di studio. Tra queste, selezionate dal Ministero e rese note a fine gennaio, il latino per il liceo classico, matematica per quello scientifico. La durata della prova varia a seconda dell'indirizzo.
1: Dall'estero sono stati rinviati a tempo indeterminato i colloqui USA, Iran e Svizzera per raggiungere un accordo definitivo. L'ha annunciato il governo svizzero poche ore dopo la cancellazione del viaggio del vicepresidente statunitense J.D. Vance nel paese alpino. Su fonte USA e Israele, gli attriti non si placano. Non ci sono limiti al mio potere, ha detto Donald Trump in un'intervista ad Axios. Lo stesso ha poi ammesso di aver negoziato l'accordo con l'Iran per evitare che il conflitto degenerasse in una depressione economica globale.
2: Un'implementazione rapida delle norme sui migranti, inclusi gli hub nei paesi terzi, e questa la richiesta della Presidente del Consiglio Meloni e della Premier socialdemocratica Frederiksen in una lettera sottoscritta da altri 17 leader europei. Nella missiva indirizzata ai vertici UE si sottolinea che alcune iniziative sono già operative, come la cooperazione tra Italia e Albania. Roma ha aperto la strada, si legge nel testo, ma anche altri paesi stanno ora lavorando per attuare le nuove possibilità, compresi gli hub nei paesi terzi.
1: Italia si conferma la destinazione turistica più attrattiva d'Europa. Il 54% degli europei la indica come meta preferita per le prossime vacanze estive, davanti a Spagna, Grecia, Francia, Croazia e Regno Unito. All'interno di una ristretta lista di paesi, l'Italia è considerata il posto più interessante da visitare, la Spagna al posto con il miglior clima, la Grecia il più autentico. L'Italia è considerata anche il secondo miglior paese come qualità delle strutture ricettive e come destinazione più divertente per fare un viaggio.
2: Ed era l'ultima notizia, più tardi con i prossimi aggiornamenti.

0: Dietro le storie della musica.
1: Lady Gaga è distesa in una fossa comune. Giace a terra in mezzo agli scheletri di alcune donne. È a questo punto che partono le note di Perfect Celebrity, una delle canzoni contenute nell'ultimo album della pop star Mayhem. Il testo è un duro jacuzzi rivolto all'industria dell'intrattenimento che crea miti per poi distruggerli e fare spazio a nuovi hit.

0: una bambola umana, mi strattoni, mi tiri, ma non mi hai fatto male. Parlo a vanvera perché mi fa male il cervello. Mi dici ti amo e io mi disintegro, canta. E questo è uno dei passaggi più emblematici dell'esibizione di Miss Germanotta al Coachella Festival, dove la voce di Poker Face ha tenuto uno show entrato nella storia del festival, che ogni primavera nel deserto di Indio, in California, inaugura la stagione dei grandi raduni estivi statunitensi, tra gli eventi mediatici più attesi, seguiti e commentati d'oltreoceano. La performance, perché questo è stato il concerto della pop star sul main stage del Coachella, è un misto tra musica, danza, teatro, cinema e arte performativa, in puro stile Lady Gaga. È stata pensata e portata in scena come il manifesto di un'artista fuori dagli schemi, visionaria, ambiziosa, aliena, capace di portare nel pop idee che stimolano dibattiti e discussioni. Insomma, un artista, appunto.
1: The category is dance or die.

0: The Stories of Music will return later with Marco Mantovani. Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.
2: Torna Araward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Spiegatemi voi dunque, in prosa o in versetti, perché il cielo è uno solo e la terra è tutta a pezzetti. È un'iniziativa promossa dai comuni di Clusone, Gorno, Rovetta, Parre, Sovere e con la partecipazione del comune di Lovere. Araward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Araward Bridge 2026. 7 appuntamenti nei borghi tra i più belli della provincia di Bergamo. Gorno, 6 giugno. Clusone, 14 giugno. Lovere, 20 giugno. Lovere, 22 agosto. Rovetta, 30 agosto. Parre, 5 settembre. E infine, Santuario della Madonna della Torre a Sovere, il 13 settembre. Main Media Partner, Studio Radio, The Vintage Station.

0: è mezzogiorno.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: La cronaca: viaggiava sul sedile posteriore dell'auto guidata dalla mamma di 38 anni, la bambina di 4 anni di Triggiano nel Barese, morta nel grave incidente stradale avvenuto intorno alle 7 di questa mattina sulla provinciale 240 tra Capurso e Rutigliano in provincia di Bari. La loro utilitaria si è scontrata frontalmente con un SUV che procedeva in senso di marcia opposto e che era guidato da un 37enne residente a Mola di Bari. Per la bambina sono stati inutili i soccorsi prestati dal personale del 118. Al suo arrivo era già deceduta per i gravi traumi riportati.
1: E nella mattinata di oggi un 15enne è morto in un altro incidente stradale avvenuto dopo le 2 a nord di Siracusa. Secondo la prima ricostruzione sembra sia avvenuto un impatto frontale tra 2 motocicli. Il 15enne è trasferito in ospedale, poi deceduto per le gravi lesioni riportate. Un altro giovane di 18 anni è ricoverato nel reparto di rianimazione. In corso di accertamento le condizioni di un terzo giovane, anche lui rimasto ferito. La polizia municipale sta effettuando i rilievi per accertare la dinamica dell'incidente avvenuto in prossimità di una rotatoria.
2: Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, che secondo quanto reso noto dai legali del 38enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi ha tentato di togliersi la vita, è stata trasferita dalla terapia intensiva dell'ospedale di Vigevano, dove era ricoverata da mercoledì per un overdose di tranquillanti, al reparto di psichiatria. Non è in pericolo di vita ed è in condizioni stabili.
1: Lutto nel mondo del calcio. È morto a 58 anni Igor Protti. In un lungo messaggio sul suo profilo Instagram la famiglia ha annunciato la morte dell'ex attaccante, tra le altre di Bari e Livorno, che da tempo lottava contro un tumore al colon. In una recente intervista aveva parlato della malattia come di una partita iniziata sotto 3-0 da affrontare con la stessa determinazione che lo aveva accompagnato in campo. L'ultima apparizione pubblica a fine maggio in occasione del matrimonio della figlia Noemi. L'ultimo saluto dalle 15 di oggi al cimitero di Cecina.
2: Dall'estero, raid israeliani nella notte nel sud del Libano, almeno 16 morti secondo quanto ha riferito l'agenzia di stampa nazionale libanese. Le forze di difesa israeliane hanno affermato di aver continuato ad attaccare terroristi in risposta a ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte di Hezbollah. 4 soldati israeliani sono rimasti uccisi in uno scontro, riferisce l'IDF, e il ministro Ben-Gvir invoca una dura rappresaglia e dichiara che tutto il Libano deve bruciare.
1: Calcio iniziato, il secondo turno della fase gironi dei mondiali 2026. Il Messico vola ai sedicesimi con l'1-0 la Corea del Sud. Il Canada travolge il Qatar 6-0. La Svizzera ha travolto 4-1 la Bosnia. Finisce 1-1 invece tra Repubblica Ceca e Sudafrica. Intanto la Federazione Iraniana di Calcio presenterà un reclamo alla FIFA per le restrizioni che sono state imposte alla propria squadra durante i mondiali del 2026.
2: Ed è tutto, a più tardi.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato

0: Sono le 13:04.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Mi ha implorato di fare una foto con lei, mi ha fatto pena. Questo l'affondo amaro per la premier Meloni da parte del presidente americano Trump, che in una telefonata con l'aria che tira sulla 7 ha commentato il loro incontro in occasione del G7 di Evian. Il tycoon ha poi dato la sua opinione su energie ed immigrazione, affermando che gli europei hanno sbagliato e che se non risolvono questi problemi l'Europa non sarà mai più la stessa.
1: Intanto la premier Meloni e la presidente danese Frederiksen, in una lettera sottoscritta da altri 17 leader europei indirizzata ai vertici UE, chiedono un'implementazione rapida delle norme sui migranti, inclusi gli hub nei paesi terzi. Alcune iniziative, si legge, sono già operative, come la cooperazione tra Italia e Albania. Altri paesi stanno ora lavorando per implementare le nuove possibilità anche attraverso la creazione di hub in paesi terzi.
2: Ora la cronaca: una bambina di 4 anni è morta a seguito di un incidente stradale avvenuto tra l'auto della madre di 38 anni e un SUV guidato da un uomo di 37 anni. Lo scontro frontale si è verificato sulla provinciale 240 tra Capurso e Rutigliano, in provincia di Bari. Per la piccola, che viaggiava sul sedile posteriore, sono stati inutili soccorsi prestati dal personale del 118. Al suo arrivo in ospedale, infatti, era già deceduta per i gravi traumi riportati.
1: La Corte d'Assise di Salerno ha condannato a 24 anni di carcere Marco Aiello, l'idraulico che abbatte Battipaglia nel settembre 2023, ha coltellato e ucciso la moglie 37enne incinta. Lo riporta Il Mattino, al quale aggiunge che all'uomo è stato riconosciuto il vizio parziale di mente. Oltre che di omicidio, Aiello è accusato anche di provocato aborto perché consapevole che la moglie fosse incinta.
2: Sono complessivamente 70 gli alimenti sotto sequestro nell'ambito dell'inchiesta sul giallo di Pietracatella, il paesino del Molise dove nei giorni di Natale morirono madre e figlia per sospetto avvelenamento da ricina. Si tratta di cibo fatto in casa e confezionato di varie marche, contenuti nei freezer delle abitazioni poste sotto sequestro. Si procede nel verificare se in questi cibi siano presenti o meno tracce di ricina.
1: Calcio italiano in lutto per la morte di Corprotti. Aveva 58 anni e da tempo lottava contro un cancro al colon. Bandiera del Livorno, dove ha trascorso 9 anni, inclusi gli ultimi 6 della carriera chiusa nel 2005, Protti è stato il classico bomber di provincia. Capocannoniere in acqua col Bari, in B col Livorno e 2 volte in C1 sempre col Livorno. È stato l'unico giocatore a vincere la classifica cannonieri in una squadra retrocessa, il Bari, nel 1996. Con la Lazio vanta la conquista della Supercoppa 1998.
2: Mondiali 2026, è iniziato il secondo turno della fase a gironi. Il Messico vola ai sedicesimi con l'1-0 alla Corea del Sud. Il Canada travolge il Qatar 6-0. La Svizzera ha travolto 4-1 la Bosnia, finisce 1-1 tra Repubblica Ceca e Sudafrica. Alle 21, ora italiana, Stati Uniti, Australia.
1: È tutto, al prossimo appuntamento.

Araward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Spiegatemi voi dunque, in prosa o in versetti, perché il cielo è uno solo e la terra è tutta a pezzetti. È un'iniziativa promossa dai comuni di Clusone, Gorno, Rovetta, Parre, Sovere e con la partecipazione del comune di Lovere. Araward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Araward Bridge 2026. 7 appuntamenti nei borghi tra i più belli della provincia di Bergamo. Gorno, 6 giugno. Clusone, 14 giugno. Lovere, 20 giugno. Lovere, 22 agosto. Rovetta, 30 agosto. Parre, 5 settembre. E infine, Santuario della Madonna della Torre a Sovere, il 13 settembre. Main Media Partner, Studio Radio, The Vintage.

0: Device.
1: Behind, dietro le storie della musica.
2: Kingston, Giamaica, 3 dicembre 1976. C'è un'aria rovente nella capitale giamaicana. Con l'approssimarsi delle elezioni, infatti, si stanno intensificando gli episodi di violenza. Bob Marley e i Wailers hanno da poco terminato il tour Rastaman Vibration e il cantante è tornato ad Island House, la sua villa di Kingston. Qualche settimana fa Marley si era svegliato madido di sudore, aveva sognato una sparatoria senza vedere né immagini chiare, ma aveva sicuramente avvertito il rumore e persino l'odore dei colpi di un'arma da fuoco. Ora che manca solo una settimana al festival Smile Jamaica, ancora non riesce a togliersi dalla testa quel sogno. Ma il lavoro chiama e così questa sera i Wailers, qualche membro dell'entourage e Don Taylor, l'agente personale dell'artista, si sono riuniti a casa Marley per discutere di progetti futuri. Nelle altre stanze della villa ci sono però anche la moglie Rita e i figli della coppia. Alle 8:15 il sole sta tramontando quando il torpore della placida notte tropicale viene interrotto da un rumore simile a quello di un petardo. Don Taylor, che sta parlando con Bob Marley, viene gambizzato da una scarica di pallottole e perde i sensi. È in un mare di sangue. Intanto diversi gangster stanno tempestando casa Marley con colpi di fucile, fracassando finestre e porte. Viene colpita anche Rita alla testa, mentre cerca di fuggire con i bambini. Nel frattempo, uno degli uomini spara 8 colpi su Bob Marley. Solo un proiettile però riesce a penetrarlo. Entra al di sotto del cuore e si va a conficcare nel braccio destro. Per fortuna, all'apice del pandemonio giunge la polizia. È una specie di miracolo perché non resta ucciso nessuno. L'obiettivo appare subito chiaro. I sicari volevano uccidere la star del reggae e tutti coloro che gli stavano attorno, compresa la sua famiglia. Dopo qualche giorno lo shock che ha investito tutti comincia lentamente a svanire e l'umore a risollevarsi, tant'è che Marley decide coraggiosamente di partecipare ugualmente allo Smile Jamaica Festival. Quando sale sul palco a sorpresa una folla di 8.000 persone lo accoglie con un boato. Il cantante scuote con gioia i suoi dreadlock e, pur non potendo imbracciare la sua Gibson a causa della ferita, annuncia che canterà una canzone. Inizia così un tour de force di 90 minuti filati, a cui darà via una favolosa interpretazione della canzone War, dondolandosi a tempo. Marley apre la camicia e mostra al pubblico le proprie ferite, mentre continua a cantare. Finché i più elementi diritti umani non verranno garantiti a tutti in egual misura, ci sarà guerra.

0: Behind. The stories of music will return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.
2: Spot. Si apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.
3: Studio Radio, always on the

sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

0: sono le 13 e 59 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Giorgia Meloni mi ha implorato di fare una foto con lei. L'avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena. Così il presidente americano Trump in un'intervista telefonica esclusiva alla 7. Era probabilmente contenta che io le abbia parlato al G7, ha detto. E poi Trump ha affermato: gli europei hanno sbagliato tutto sull'energia e hanno sbagliato tutto sull'immigrazione. E se non risolvono questi problemi, l'Europa non sarà mai più la stessa.
1: Pronta la risposta della presidente del Consiglio. Le dichiarazioni di Donald Trump sono totalmente inventate, sono francamente allibita. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un post su Instagram. Io e l'Italia non imploriamo mai, ha aggiunto replicando a Trump. Certe cose meritano una risposta immediata. Non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con gli alleati, e poi conclude: non è la prima volta che accade, posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente.
2: È morto stanotte a 58 anni dopo una lunga malattia l'ex calciatore e bandiera assoluta del Livorno Igor Protti. A darne notizia, con immenso dolore, la famiglia, in un post su Instagram, sotto una foto che lo ritrae sotto la curva nord del Picchi a torso nudo e con la fascia di capitano. Nella sua carriera ha giocato anche con Bari, Lazio, Napoli e Reggiana. Domani alle 18 la salma sarà allo stadio, teatro di tante battaglie che hanno visto il calciatore protagonista con la maglia amaranto. Il comune proclamerà il lutto cittadino.
1: Due bambini, uno dei quali di appena 3 anni, sono stati aggrediti all'interno di un parco pubblico a Brescia da un cittadino nigeriano di 29 anni, poi arrestato dalla polizia. L'uomo, che aveva assunto alcol e droga, avrebbe improvvisamente preso per il collo i due bambini. Uno dei due è riuscito a sottrarsi alla presa e a fuggire, mentre il piccolo di 3 anni sarebbe stato afferrato con forza e strattonato mentre la madre chiedeva aiuto a fermarlo un passante.
2: Sono complessivamente 70 gli alimenti sotto sequestro nell'ambito dell'inchiesta sul giallo di Pietracatella, il paesino del Molise, dove nei giorni di Natale morirono madre e figlia per sospetto avvelenamento da ricina. Si tratta di cibo fatto in casa e confezionato di varie marche, contenuti nei freezer delle abitazioni poste sotto sequestro. Già a gennaio erano stati sequestrati alimenti. Ora i nuovi consulenti italiani e tedeschi avranno il compito di verificare se in questi cibi siano presenti o meno tracce di ricina.
1: Siamo al basket. Serie A, la Virtus Bologna ufficializza la sua nuova guida tecnica, Alex Mumbrú, ex ala di Badalona, Bilbao e Real Madrid, nonché figura chiave nella generazione d'oro della nazionale spagnola. In panchina tra i club ha già guidato Bilbao e Valencia, mentre a livello di nazionali con la Germania ha vinto gli Europei 2025. Entusiasta di essere in uno dei club più storici d'Europa, le prime parole del nuovo coach.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento. Disco party.

dominio pressoché assoluto dell'anticiclone africano sull'Italia, con temperature in ulteriore aumento. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni, se non per nubi sparse al nord. Nel pomeriggio instabilità in aumento su gran parte dell'arco alpino, specie su quello di nord-ovest, con temporali localmente di moderata intensità e in locale estensione alle pianure piemontesi e lombarde. Situazione sostanzialmente stazionaria altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Sono le 15 e 3 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Io e l'Italia non imploriamo mai. Sono le dure parole di risposta della Premier Giorgia Meloni a Donald Trump, che in una telefonata aveva riferito che la Presidente del Consiglio italiana gli aveva fatto pena dopo che lo aveva implorato di fare una foto con lei al G7 di Evian. Sono dichiarazioni completamente inventate. Sono allibita e non so perché il Presidente americano si comporti così con i propri alleati, ha dichiarato Meloni in un messaggio video pubblicato sui social poco dopo la breve intervista telefonica di Trump.
1: Il mondo politico non è rimasto a guardare. Il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, dopo le parole di Trump, ha deciso di annullare il suo viaggio negli Stati Uniti, previsto tra qualche giorno. Il ministro della difesa Guido Crosetto invece ha commentato: non posso immaginare Giorgia Meloni chiedere una fotografia a nessuno, nemmeno sotto minaccia. Reazioni diverse sono arrivate anche dagli esponenti delle opposizioni. L'Italia non merita di ritrovarsi così platealmente mortificata. Lo dico da cittadino italiano prima che da politico, ha scritto sui social il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte.
2: I negoziati previsti a Lucerna in Svizzera tra Iran e Stati Uniti con Qatar e Pakistan per raggiungere un accordo sulla fine della guerra sono stati rinviati a tempo indeterminato. Lo ha annunciato il governo svizzero poche ore dopo la cancellazione del viaggio del vicepresidente americano Pence nel paese. Intanto l'esercito di Israele conferma di aver effettuato raid aerei durante la notte e di aver continuato ad attaccare terroristi e infrastrutture di Hezbollah in diverse aree del Libano meridionale.
1: Una bimba di 4 anni è morta in un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale tra Capurso e Noicattaro in provincia di Bari. 2 le auto coinvolte. La piccola era seduta sul sedile posteriore dell'auto. La madre, 38 anni, è stata ricoverata al policlinico del capoluogo pugliese. Il quadro clinico è gravissimo, è intubata e in coma.
2: Studenti nuovamente in aula oggi per la seconda prova della maturità 2026. Per la versione di latino al classico l'autore scelto è Quintiliano, con un brano tratto dall'opera Istituzio Oratoria. Per la prova di matematica allo scientifico, studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano e studio di funzione proposto nella formulazione classica. Tra gli 8 quesiti proposti, un torneo di pallavolo, una partita di scopone e cover the spot, un rompicapo del Luna Park, oltre a un quesito sul terremoto in Friuli del 1976.
1: MotoGP a Bernosi inizia a fare sul serio. Dalle 15 ci sono le prequalifiche che assegneranno i primi 10 pass per il Q2. Nelle libere della mattina miglior tempo di Marc Marquez nonostante una scivolata nel finale. 6° Bagnaia, 16° Bezzecchi. Intanto le case costruttrici e il promotore della MotoGP hanno ufficializzato un accordo quinquennale dal 2027 al 2031 che farà da preludio agli annunci di mercato.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Disco party.

Disco Party. 100% of real disco.

0: Sono le 16.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha telefonato alla Premier Giorgia Meloni per esprimerle solidarietà dopo le parole di Donald Trump. La chiamata è avvenuta poco dopo gli attacchi del Presidente americano alla Presidente del Consiglio. Trump aveva detto che la Presidente del Consiglio la implorò di fare una foto con lui al vertice del G7. Meloni ha smentito, totalmente inventato. Antonio Tajani ha annullato il viaggio negli Stati Uniti.
1: Israele ed Hezbollah hanno concordato un cessate il fuoco che dovrebbe iniziare alle 16, ora locale di oggi, le 15 in Italia. Lo ha dichiarato a Reuters Online un alto funzionario statunitense, aggiungendo che i negoziatori degli Stati Uniti e del Qatar hanno raggiunto l'intesa con l'aiuto dell'Iran. Intanto sono stati rinviati a tempo indeterminato i colloqui Stati Uniti-Iran in Svizzera per raggiungere un accordo definitivo.
2: A Milano, incidente mortale per un motociclista che stava superando un'auto a sinistra quando ha urtato lo spartitraffico centrale di Viale Forlanini, ha perso il controllo finendo contro un palo della luce. Nell'impatto Giampaolo Testa, molto noto nel settore dei motori, è rimasto decapitato. Il corpo è stato proiettato nella carreggiata opposta, dove è stato ritrovato dai soccorritori che nulla hanno potuto fare. L'incidente, su cui indaga la polizia locale di Milano, è avvenuto la scorsa notte.
1: Cristiano Sodano è stato condannato all'ergastolo. L'ex finanziere è finito a processo, accusato del duplice femminicidio di Nicoletta Zumparelli e René Amato, madre e sorella della sua ex. Le ha uccise a colpi di pistola nell'abitazione della famiglia di lei a Cisterna di Latina il 13 febbraio del 2024. I giudici della Corte d'Assise d'Appello di Roma hanno confermato la sentenza di primo grado.
2: E dalle porte di Roma, grave incendio di una sterpaglia in via del Lido di Castel Porziano. Per cause ancora da chiarire, un terreno ha preso fuoco con le fiamme che si sono propagate in brevissimo tempo. Paura tra le persone che vivono nei dintorni, che hanno dovuto lasciare le loro abitazioni. Si tratta ovviamente di una precauzione, ma data la velocità alla quale si propagano le fiamme, i soccorritori non hanno potuto procedere diversamente.
1: Cambiamo argomento. Un clamoroso errore giornalistico ha scosso l'Argentina nel pieno dei mondiali 2026. Durante la messa in onda di un seguitissimo show televisivo, la conduttrice Florencia Peña ha annunciato in diretta la morte di Jorge Messi, padre del capitano della nazionale Lionel Messi. La notizia si è rivelata totalmente falsa nell'arco di poche ore, scatenando un terremoto mediatico e politico che ha portato alle dimissioni della presentatrice e al licenziamento del personale della redazione.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
4: Venerdì amici, noi ci siamo, benvenuti con Maurizio Rossi, parte la nostra trasmissione Radio Web. Siamo arrivati oramai alle porte del weekend, ci sono notizie molto molto interessanti. Beh, devo dire che la settimana è stata piuttosto proficua per quanto riguarda le novità, abbiamo parlato molto spesso di dispositivi nuovi. Beh, faremo altrettanto anche oggi, quindi mi raccomando, state lì, mettetevi pure comodi.

La notizia di oggi, amici, che è una notizia di cronaca, ma d'altronde era da aspettarselo in tempi di guerra. Sappiamo che non si fa solo con le armi, ma si fa anche nell'ambito telematico, perché i ricercatori di WildSecure avrebbero scoperto 5 campagne di cyberspionaggio che sono state effettuate dal gruppo GreyWeb, che sfruttano diversi tool di intelligenza artificiale, tra cui ChatGPT di OpenAI e Gemini di Google. I cybercriminali sono di origine russa e colpiscono principalmente obiettivi come obiettivi militari, civili e aziende in Ucraina. Gli attacchi sarebbero già in corso da agosto 2025. Insomma, si parla di cyberspionaggio perché le armi digitali di questo gruppo, ecco, sono piuttosto numerose. Gli esperti di WildSecure avrebbero individuato già 5 campagne distinte che condividono infrastrutture malware, come ad esempio Phantom Mail, Phantom Click e Princess Club, dove è anche previsto un invio di mail di spear phishing, ecco, che contiene degli archivi zip RAR che vengono ospitati su Google Drive e altri servizi. Quindi quando l'utente apre questi file PDF contenuti nell'archivio, viene eseguito Phantom Relay, che dovete sapere è un RAT. Phantom Click è il classico click fix, ecco, per dimostrare di non essere un bot, dove è necessario risolvere magari un CHAPTCHA eseguendo anche i comandi indicati, e anche in questo caso viene scaricato Phantom Relay. Princess Club invece è un falso sito per adulti che offre anche la possibilità di contattare una persona tramite app per Android e Windows. In realtà, ecco, vengono di fatto installati Phantom Relay o Legion Relay, appunto, su Windows, e anche Fall Spy, che è uno spyware su Android. Quindi, ecco, in questo caso mettete, come si dice, mettono proprio la loro sicurezza e anche la loro privacy nelle mani di questi hacker.

Andiamo ancora avanti, amici, nella puntata di Radio Web, perché parliamo di Outlook. E nel nuovo, fino ad oggi, non era possibile vedere le dimensioni di ciascun messaggio. Era necessario quindi aprire ogni mail singolarmente per controllare. Microsoft ora, come si dice, corregge un po' il tiro. Quando, ad esempio, ecco, si ordina per un criterio diverso da mittente, oggetto e data, Outlook mostrerà automaticamente una colonna con il valore usato per l'ordinamento. Se si ordina per dimensione, apparirà la colonna dimensionale. Se si ordina per importanza, la colonna importanza. E se si ordina poi per categoria, dove apparirà la colonna categoria. Ecco, arriva anche l'ordinamento per data, scadenza e contrassegno, utile per chi usa i flag delle email per gestire attività e scadenze. Se si contrassegna poi le mail, come da fare, con delle date diverse, dove si possono ordinare per scadenza e vedere immediatamente quale richiede attenzione prima. Ecco, diciamo che questa funzionalità si trova già nella roadmap Microsoft 365, con disponibilità generale prevista proprio per questo mese, quindi arriveremo grosso modo verso fine del mese. Arriverà sia per Outlook Windows che su Outlook per il web. Come sempre, le date, però, ecco, lo si sa, magari di questi periodi potrebbero anche slittare.

grande musica ad accompagnarci anche oggi nella nostra puntata. Adesso però noi torniamo perché vogliamo parlare anche di Brave Origin, quindi è un browser nuovo, la software house americana che è stata fondata da Brendan Eich, che è il creatore di JavaScript ed ex CEO di Mozilla, avrebbe annunciato Brave Origin. Questa è una versione minimalista pensata proprio per gli utenti che non vogliono tutte le funzionalità del browser, ma solo quelle che garantiscono privacy. Gli utenti Windows, quindi di Mac, Android e iOS, devono però mettere mano al portafoglio, in quanto, attenzione, solo la versione Linux sarebbe quella a gratis. Brave Software sottolinea che nessun browser è realmente gratuito. Chrome raccoglie i dati degli utenti che Google vende agli inserzionisti. Brave invece garantisce la massima privacy e molte funzionalità che sono opt-in. Gli utenti che desiderano quindi avere un browser essenziale possono ora iniziare a utilizzare anche Brave Origin. Rispetto alla versione standard mancano però delle funzionalità extra, diciamo come news playlist, rewards, speed reader, stats talk, VPN, insomma, diciamo è molto molto essenziale. Ecco, Brave Origin è disponibile già come browser standalone, quindi oppure come un upgrade. Nel primo caso, ecco, non ci sono queste funzionalità. Nel secondo caso però, attenzione, le funzionalità sono incluse ma comunque vengono disattivate dalle impostazioni.

Continuiamo e attenzione amici, adesso aprite il vostro portafogli perché è pronto, c'è un prodotto nuovo sicuramente che vi aspetta negli scaffali. Stiamo parlando degli Huawei, che avrebbe annunciato la disponibilità in Italia di Mate X7. Ha un design che è un po' simile, diciamo, al precedente, così come le dimensioni e il peso, sono però migliorate le specifiche, in particolare quelle di schermi, fotocamere e batteria. Il nuovo smartphone pieghevole può essere già acquistato sullo store ufficiale e attenzione, si possono anche sfruttare già le due offerte. Il Mate X7, che ha questo schermo OLED interno da 8 pollici con una risoluzione da 2416x2210 pixel e un refresh rate variabile. Lo schermo OLED esterno, che ha diagonale da 6,49 pollici, una risoluzione di 2440x1080 pixel e refresh rate variabile. Schermo esterno protetto da vetro Kunlan Crystal Armor, che garantisce la resistenza ai graffi, alle urti e alle cadute. Ecco, poi ricordo che quell'interno è protetto da una struttura che è composita a 3 strati ultra tough. La cerniera con design a 5 archi è realizzata in acciaio ad altissima resistenza, quindi ecco, non potete aprire e chiudere quanto volete la cornice centrale in alluminio aeronautico. E lo smartphone ha ricevuto già una certificazione IP58 e IP59. Insomma, il prezzo, attenzione, perché qui non siamo nella fascia economica, è di circa 2100 euro. Insomma, c'è da pensarci prima, eh?

Dobbiamo dirlo amici, anche oggi il nostro tempo a disposizione è letteralmente volato. Siamo arrivati alla conclusione del nostro contatto insieme con la voce di Maurizio Rossi in questo venerdì. Noi ci fermiamo, io vi ringrazio per l'ascolto e chiaramente l'appuntamento viene rinnovato a lunedì. Vi auguro intanto di trascorrere un buon fine settimana, restate con noi.

Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. Ed estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il

0: Sono le 16 e 59 minuti.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Israele non ha alcuna intenzione di ritirarsi dal Libano dopo il memorandum di intesa tra Iran e Stati Uniti che ha stabilito la fine delle ostilità. Israele rimarrà nella zona di sicurezza nel sud del Libano per tutto il tempo necessario per la protezione delle comunità del nord, ha detto il premier israeliano Netanyahu, che ha avvertito: Israele non tollererà attacchi ai nostri soldati o al nostro territorio e Hezbollah pagherà un prezzo molto alto per questi attacchi.
1: L'autorità iraniana per lo stretto del Golfo Persico ha annunciato nuove procedure dure per le navi che vogliono transitare per Hormuz dopo la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. In una dichiarazione pubblicata dal Tehran Times su X ha spiegato che nel periodo coperto dall'accordo le navi dovranno presentare la richiesta di attraversamento almeno 48 ore prima di arrivare nello stretto. Durante 60 giorni le tariffe previste non saranno richieste agli armatori, ma se ne farà carico il governo della Repubblica dell'Iran.
2: Io e l'Italia non imploriamo mai. Sono le dure parole di risposta della premier Giorgia Meloni a Donald Trump, che in una telefonata aveva riferito che la presidente del Consiglio italiana gli aveva fatto pena dopo che lo aveva implorato di fare una foto con lei al G7 di Evian. Sono dichiarazioni completamente inventate, sono allibita e non so perché il presidente americano si comporti così con i propri alleati, ha dichiarato Meloni in un messaggio video pubblicato sui social poco dopo la breve intervista telefonica di Trump.
1: Ci sarebbe il presunto rancore per uno sfratto all'origine del gesto compiuto da Giancarlo Fossi, 81 anni, residente a Pesaro, che nella mattinata ha raggiunto Civitanova Marche e ha sparato due colpi di fucile contro la vetrina di un'agenzia immobiliare. Nel mirino è finito il proprietario dell'abitazione occupata dall'anziano. Secondo quanto ricostruito, l'uomo viveva da circa un anno nell'appartamento senza aver pagato l'affitto. Lo sfratto era già stato avviato e sarebbe diventato esecutivo il prossimo 30 giugno.
2: L'influenza aviaria continua a colpire la fauna selvatica anche nelle aree più remote del pianeta. Nelle isole Heard MacDonald, territori australiani situati nell'oceano Antartico, il ceppo H5N1 avrebbe provocato una drammatica moria di cuccioli di elefante marino meridionale, con migliaia di esemplari deceduti nel giro di pochi mesi. Secondo una ricerca riportata dalla BBC, gli scienziati stimano che circa 13.000 cuccioli siano morti dall'agosto scorso su una popolazione di circa 17.000 presenti sull'isola Heard.
1: Chiudiamo con la MotoGP e il Gran Premio di Brno. Ayo Gura firma il miglior tempo nelle prequalifiche, realizzando il record della pista in 1:51.735. Secondo Bezzecchi, terzo di Gian Antonio. Bagnaia chiude quarto davanti a Marc Marquez, scivolato a inizio sessione. Alex Marquez, che prosegue il weekend ma resta sotto osservazione, quindicesimo. Domani il solito show, pole alle 10.50 e sprint alle 15.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.

Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.

Nuovo album, nuovo tour e pure un'autobiografia. Ebbene sì, Adele prepara un colossale ritorno sulle scene. Era il 2021 quando la diva soul londinese spedì nei negozi il suo ultimo album, 13. Ora i tempi sembrano essere maturi per un suo ritorno e secondo i tabloid inglesi il 2026 sarà l'anno che vedrà la voce di Someone Like You riprendersi le classifiche. Adele si è presa una meritata pausa, ma adora la vita lontana dai riflettori, ma anche però di tornare sul palco, e si sta parlando di un tour e anche di un nuovo disco. I fan quindi dovrebbero tenere d'occhio il 2026, ha fatto sapere la solita gola profonda al Sun. La pop star starebbe infatti pianificando una tournée mondiale, la prima dal 2017. Tra il 2022 e il 2024 infatti Adele ha rinunciato alla vita in tournée, scegliendo però di esibirsi solo in una location, il Caesar Palace di Las Vegas, decidendosi solo lo scorso anno a fare appena 10 concerti a Monaco di Baviera per far felici i fan europei. E in occasione del ritorno, Adele avrebbe deciso di raccontarsi anche in un'autobiografia per la prima volta. Gli editori hanno fatto di tutto per convincere Adele a raccontare la sua storia, ma lei ha sempre detto di no. Adesso però l'autobiografia sembrerebbe finalmente pronta e sarà proprio Adele a raccontare la sua vita con le sue parole, al di là dei titoli dei giornali. Oltre a raccontare la sua ascesa alla fama, alla musica, parlerà anche della sua formazione e della sua vita privata. Ma attenzione, perché dagli State si rincorrono voci che vorrebbero Adele come headline nell'halftime show del Super Bowl. I redattori di Page Six ne sono conventissimi. Sarà infatti proprio la cantautrice britannica ad esibirsi nel prestigioso intervallo musicale della finale del campionato di football americano. La prossima edizione si terrà l'8 febbraio 2026 al Levi's Stadium di Santa Clara in California.

0: stories of music will return later with Marco Mantovani. Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley e Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Studio Radio, Original Classics. Go!

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato

0: Sono le 18.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Esteri in apertura. Israele ed Hezbollah hanno concordato un cessate il fuoco già entrato in vigore. La notizia è stata confermata da fonti israeliane. In base all'accordo, i militari israeliani resteranno nel sud del Libano e potranno intervenire contro minacce emergenti da Hezbollah. Ma nel giro di appena mezz'ora dall'entrata in vigore della tregua, le IDF hanno compiuto almeno 4 attacchi aerei nel sud del Libano. Lo riferisce la TV qatariota Al Jazeera.
1: Io e l'Italia non imploriamo mai. Sono le dure parole di risposta della Premier Giorgia Meloni a Donald Trump, che in una telefonata aveva riferito che la Presidente del Consiglio italiana gli aveva fatto pena dopo che lo aveva implorato di fare una foto con lei al G7 di Evian. Il mondo politico non è rimasto a guardare. Il Vice Premier e Ministro degli Esteri italiani, dopo le parole di Trump, ha deciso di annullare il suo viaggio negli Stati Uniti previsto tra qualche giorno. Solidarietà alla Premier anche dal Presidente della Repubblica Mattarella.
2: Maturità 2026. Dopo la prima prova di italiano, oggi maturandi hanno affrontato le materie di indirizzo. Al liceo classico gli studenti si sono confrontati con un brano dell'Istituzio Oratoria di Marco Fabio Quintiliano, mentre allo scientifico problemi e quesiti hanno riguardato uno studio di funzione classico, il livello delle acque del lago di Bracciano, fino a un torneo di pallavolo, una partita di scopone e il gioco Cover the Spot. Per il linguistico un testo sugli OGM, un brano tratto da On Beauty di Zadie Smith e la richiesta di produrre un articolo sulle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina.
1: Un grave incidente si è verificato nel comune di Nardò in Puglia, nella frazione di Santa Maria al Bagno. Un turista tedesco di 30 anni è rimasto seriamente ferito dopo un tuffo al mare. Stando alle prime ricostruzioni dell'episodio, il ragazzo si sarebbe lanciato in acqua in un punto in cui il fondale era particolarmente basso. L'impatto sarebbe stato così violento che potrebbe aver riportato un danno midollare e in codice rosso al Vito Fazzi di Lecce.
2: È morto stanotte a 58 anni dopo una malattia l'ex calciatore e bandiera del Livorno Igor Protti. A darne notizia alla famiglia su un post su Instagram. Domani alle 18 la salma sarà allo stadio Armando Picchi di Livorno, il teatro di tante battaglie che lo hanno visto protagonista con la maglia amaranto a suon di gol in Serie A, B e C. Lo ha detto Luca Salvetti, sindaco di Livorno, sentita la famiglia. Il comune si sta preparando anche a proclamare il lutto cittadino.
1: Il calcio in chiusura. José Mourinho vuole ribaltare il Real Madrid. Il ritorno della Special One sta avendo la portata di un terremoto al Bernabeu. La lista dei calciatori messi alla porta dal portoghese è lunga, da Rodrigo Goes a Eduardo Camavinga, passando per Brahim Diaz e Alvaro Carreras. Una lista a cui si sarebbero aggiunti anche due calibri da 90 dello spogliatoio blanco, Vinicius Junior e Fede Valverde.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.

È venerdì 19 giugno 2026, la Chiesa ricorda i Santi Gervasio e Protasio e San Romualdo. La luna è crescente, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: lo sciocco ha mille certezze, il saggio non ne ha alcuna. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1825 a Parigi debuttava Il viaggio a Reims, l'opera di Gioacchino Rossini composta per l'incoronazione del re Carlo X di Francia. Nel 1902 l'Italia emanava la legge di tutela per il lavoro femminile e minorile, che fissava a 12 anni l'età minima di ammissione al lavoro e introduceva per le donne il congedo di maternità. Nel 1910, nello stato nordamericano di Washington, si teneva la prima celebrazione al mondo della festa del papà, organizzata da Sonora Smart Dodd. E nel 1938 la nazionale italiana vinceva per la seconda volta i campionati mondiali di calcio. Nella finale di Parigi batteva l'Ungheria per 4-2 con le doppie reti di Colaussi e Piola. Nel 1945 nasceva il governo di solidarietà nazionale guidato da Ferruccio Parri e sostenuto da tutti i partiti antifascisti, con l'eccezione di quello repubblicano. E 80 anni fa, nel 1946, si approvava la bandiera della Repubblica Italiana, conservava la composizione tricolore, ma veniva eliminato lo stemma sabaudo. Nel 1965 inaugurazione a Napoli per il Parco Giochi Edenlandia, un progetto avviato 30 anni prima e sospeso a causa della guerra. 25 anni fa, nel 2001, la Virtus Bologna vinceva il campionato italiano di pallacanestro battendo la Fortitudo ai play-off. E nel 2020 l'ex pilota Alex Zanardi, scomparso il mese scorso, veniva ricoverato in condizioni gravissime in seguito a un incidente in handbike avvenuto a Pienza. Sono nati il 19 giugno, nel 1901 il giornalista Piero Gobetti, 100 anni fa, nel 1926, l'editore Gian Giacomo Feltrinelli. Nel 1932 le gemelle e attrici Marisa Pavan e Anna Maria Pienangeli e nel 1945 l'attivista e politica premio Nobel per la pace Aung San Suu Kyi. Inoltre nascevano oggi anche il ciclista Francesco Moser, nel 1951, la pilota di rally e giornalista Claudia Peroni, nel 1957, il giornalista Mario Giordano, nel 1966, quindi oggi sessantenne, le attrici Anna Valle, nel 1975, e Zoe Saldana, nel 1978, e la cestista Laura Spreafico, nata in questo giorno 35 anni fa, nel 1991. Era l'ultima segnalazione per il 19 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Araward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Spiegatemi voi dunque, in prosa o in versetti, perché il cielo è uno solo e la terra è tutta a pezzetti. È un'iniziativa promossa dai comuni di Clusone, Gorno, Rovetta, Parre, Sovere e con la partecipazione del comune di Lovere. Araward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Araward Bridge 2026. 7 appuntamenti nei borghi tra i più belli della provincia di Bergamo. Gorno, 6 giugno. Clusone, 14 giugno. Lovere, 20 giugno. Lovere, 22 agosto. Rovetta, 30 agosto. Parre, 5 settembre. E infine, Santuario della Madonna della Torre a Sovere, il 13 settembre. Main Media Partner, Studio Radio, The Vintage Station.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Io e l'Italia non imploriamo mai. Così Giorgia Meloni a Donald Trump, che in una telefonata aveva riferito che la Presidente del Consiglio gli aveva fatto pena dopo che lo aveva implorato per fare una foto con lei al G7 di Evian. Il mondo politico però non è rimasto a guardare. Il vice premier e ministro degli esteri italiani, dopo le parole di Trump, ha deciso di annullare il suo viaggio negli Stati Uniti, previsto tra qualche giorno. Solidarietà alla premier anche dalla Presidente della Repubblica Mattarella. Solidarietà bipartisan anche dalle opposizioni.
1: Andiamo all'estero. Israele e Hezbollah hanno concordato un cessate il fuoco già entrato in vigore. La notizia è stata confermata da fonti israeliane. In base all'accordo, i militari israeliani resteranno nel sud del Libano e potranno intervenire contro minacce emergenti da Hezbollah. Ma nel giro di appena mezz'ora dall'entrata in vigore della tregua, le IDF hanno compiuto almeno 4 attacchi aerei nel sud del Libano, riferisce la TV qatariota Al Jazeera.
2: Prima o poi la Russia dovrà sedersi al tavolo dei negoziati, soprattutto attraverso la pressione delle nostre sanzioni, e quando arriverà quel momento avremo bisogno di un messaggio europeo unitario al presidente Putin. Lo dice la presidente della Commissione von der Leyen in conferenza stampa al termine del Consiglio europeo, che aggiunge: il presidente Costa ed io continueremo a lavorare a stretto contatto con il presidente ucraino Zelensky per raggiungere questo obiettivo urgente.
1: È morto nella notte a 58 anni Igor Proti. A dare notizia del decesso dell'ex attaccante di Bari, capocannoniere in Serie A, Livorno, bandiera storica, e Lazio, rete nel derby, è stata la famiglia sul suo profilo Instagram. Un anno fa aveva scoperto di avere un cancro al colon. Il sindaco di Livorno, Luca Salvetti, e l'amministrazione comunale hanno dichiarato il lutto cittadino per la giornata di domani, in occasione della commemorazione di Proti allo stadio comunale Armando Picchi.
2: Non hanno avuto alcun attimo di esitazione, hanno raccolto da terra un portafoglio contenente documenti, carte bancomat e una consistente somma di denaro e lo hanno portato direttamente in questura. Protagonisti di questa storia di onestà, due studenti sedicenni di Udine, premiati ufficialmente dalla Polizia di Stato. L'episodio risale al tardo pomeriggio di giovedì scorso. I due amici, usciti da poco da una palestra della città, stavano tornando a casa quando hanno notato un borsellino abbandonato sul marciapiede. Dopo il ritrovamento, la consegna agli agenti di polizia.
1: In chiusura il ciclismo e il Giro di Svizzera 2026. Jonathan Narváez conquista il successo di tappa a Bad Ragaz contro il compagno di fuga Sandro Meris, beffando tutto il gruppo che non ha fatto bene i conti nell'inseguimento ed è arrivato a pochi secondi di distacco dai due. Dietro la volata degli sconfitti la vince Magnus Cort Nielsen, mentre chiude in quinta posizione Mathieu van der Poel. Tadej Pogacar rimane il leader della classifica generale.
2: È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata. We'll be right back.

0: apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.
1: This is Studio Radio, 24 hours a day. Welcome to Studio Radio, 24 hours a day. We play the best sound of yesterday.

sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio. Listen.

Behind. Dietro le storie della musica. Oggi a Behind parliamo di un'icona assoluta degli anni Ottanta. Un ragazzo semplice, ma con una voce capace di trasformarsi in mille modi e di regalarci altrettante hit indimenticabili. Questo è George Michael. È il 1990, George è all'apice della sua carriera, dopo il successo mondiale con gli Wham, in coppia con Andrew Ridgeley, e il trionfo solista di Faith, sembra avere tutto. Eppure, qualcosa lo rende irrequieto. È stanco, stanco di essere una macchina da hit, stanco dell'immagine costruita intorno a lui. Il giubbotto di pelle, la barba perfetta da sex symbol. George Michael non si riconosce più in quel personaggio. Quando inizia a lavorare al suo secondo album solista, Listen Without Your Prejudice, volume 1, ha un obiettivo preciso: liberarsi dal pop patinato. Baby! Dimostrare al mondo che la sua musica vale più del suo aspetto da rockstar. Nasce così una delle sue canzoni più iconiche, Freedom 19, un brano funk energico con un testo che è un vero e proprio manifesto di indipendenza. Dice: I don't belong to you and you don't belong to me. Non appartengo più a nessuno, né alla casa discografica, né all'industria musicale, né tantomeno al pubblico che mi vuole sempre me stesso. E quindi, se la canzone è una dichiarazione di intenti, il videoclip lo è ancora di più. È una rivoluzione, sì, perché George Michael decide di non apparire. È una scelta coraggiosa per chi fino a quel momento aveva costruito la sua fama anche sulla propria immagine. Ma al suo posto, 5 top model tra le più famose del mondo in quel momento. Da Naomi Campbell a Cindy Crawford, da Linda Evangelista a Tatiana Pettis, fino a Christy Turlington. In più, a dirigere il videoclip dietro la macchina da presa, un giovane regista, ma destinato a diventare leggenda, David Fincher, futuro autore di Fight Club e Seven. Il video è elegante, è sofisticato, è quasi tutto girato in bianco e nero, e al suo interno contiene gesti fortissimi. Gli oggetti simbolo dell'era di Faith vengono infatti distrutti. Il jukebox che esplode, la chitarra che si frantuma e il celebre chiodo di pelle nera che prende fuoco. Insomma, un modo potente per dire: quel George Michael non esiste più. Negli anni Freedom 19 è stata poi reinterpretata da tanti artisti, tra cui Robbie Williams, che la scelse non a caso come colonna sonora della sua liberazione dai Thug Death. Oggi Freedom è molto più di una canzone, è un inno alla libertà personale, il momento in cui George Michael ha smesso di essere una pop star da copertina per diventare un vero artista con qualcosa di profondo da dire. E lo ha fatto senza polemiche, senza provocazioni, ma solo con

Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio

0: quando corre nuvolari, quando passa.
1: Studio Radio, The Vintage Station.

0: Marco Reverberi presenta Disco City Live.
1: Disco City Live, funky, disco, soul and jazzy, the world of the boogies. Disco City
2: Live. 21 in punto anche in questo mercoledì 17 di giugno 2026. Buonasera e benvenuti al Disco City Live. Grazie a tutti, grazie e benvenuti da parte di Marco Reverberi. E quindi questa sera puntata speciale del Disco City Live, c'è il Funky Party, quindi una playlist di un'ora e mezzo con tutti, non dico tutti i classici, ma insomma ci sono molte cose decisamente funky, con qualche decisamente classico ed altri proprio no. Poi vi ricordo l'appuntamento alle 22.30 col Disco City Mix. Scoprirete nel corso della puntata di questa sera di chi si tratta, quale amico del Disco City Live si produrrà nei 30 minuti di mixato a tema. Detto questo, vi ricordo come sempre che se volete partecipare vi basta inviare un messaggio WhatsApp al numero 348 45 31 700 oppure seguire nell'apposita pagina su Facebook Marco Reverberi Disco City Live, la nostra chat della diretta dove potete chiacchierare, indovinare i pezzi, insomma quello che volete. Detto questo, possiamo davvero cominciare augurandovi buon ascolto e buon divertimento. Si comincia con del buon funk, funky disco, funky jazz, insomma troveremo delle cose interessanti nel corso della serata. Si comincia!

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
6: Fossi in te sarei nervoso.
5: Sette eredi.
7: Chi è il prossimo?
5: Una fortuna. Nessun testimone.
8: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
5: Con Glenn Powell, Margaret Qualley e Harris.
9: Sai come andrà a finire.
5: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: We play the best classics, more than you can imagine.

0: Marco Reverberi presenta Disco City Live.
1: Disco City Live, funky, disco, soul and jazzy, the world of the boogies. Disco City
2: Live. 21 in punto anche in questo mercoledì 17 di giugno 2026. Buonasera e benvenuti al Disco City Live. Grazie a tutti, grazie e benvenuti da parte di Marco Reverberi. E quindi questa sera puntata speciale del Disco City Live, c'è il Funky Party, quindi una playlist di un'ora e mezzo con tutti, non dico tutti i classici, ma insomma ci sono molte cose decisamente funky, con qualche decisamente classico ed altri proprio no. Poi vi ricordo l'appuntamento alle 22.30 col Disco City Mix. Scoprirete nel corso della puntata di questa sera di chi si tratta, quale amico del Disco City Live si produrrà nei 30 minuti di mixato a tema. Detto questo, vi ricordo come sempre che se volete partecipare vi basta inviare un messaggio WhatsApp al numero 348 45 31 700 oppure seguire nell'apposita pagina su Facebook Marco Reverberi Disco City Live, la nostra chat della diretta dove potete chiacchierare, indovinare i pezzi, insomma quello che volete. Detto questo, possiamo davvero cominciare augurandovi buon ascolto e buon divertimento. Si comincia con del buon funk, funky disco, funky jazz, insomma troveremo delle cose interessanti nel corso della serata. Si comincia!

Era il 1978 quando Shiba, pubblicata su Cotillon, ma la versione originale uscita qualche mese prima, pubblicata su Major, promozionale leggermente differente e nel messaggio e nella realizzazione, parliamo dei Rare Essence con Disco Fever.

album di Garnet Mills, uscito nel 1977, pubblicato su Arista, prodotto e si sente da Jeff Lynne, quello della Brass. Il brano si intitola What It Is.

il funk di Hamilton Bohannon. Questo è un disco particolare che tutti conoscete, del 1978, che si intitola Me and the Gang, dove tutti i musicisti, membri della band, del gruppo di Hamilton Bohannon, si presentano, e alla fine c'è per l'appunto Caroline Crawford che si diverte e si sente. Dopo aver ascoltato Me and the Gang dal 1978, dopo questo inizio un pochino ballabile, virgolette, di funk ballabile, intanto colgo l'occasione per salutare un po' di amici. Marco il Bastia, poi Stefano, saluto anche Mila, saluto Francesco, poi ancora il Giampa, i ragazzi dello Zoccolo Duro di Milano, Roby, Riccardo, Pepe, devo salutare anche il signor Steve, Danilo, Giovanni, Andrea e Michele. Il prossimo torna ad essere un funky un po' più impegnativo. Rimaniamo però lì in zona, nel 1978. Disco City. Disco City. Disco City.

Questa del 1976 è una loro, diciamo così, una sorta di autocover, perché il brano è sempre loro, l'originale, ma del 1972. Questo del 76 è stato non remixato ma risuonato. Si intitola Getting Uptown to Get Down, erano United 8.

è un gigante del jazz, prestato poi al funk, soprattutto quando è passato alla groove merchant del grandissimo Sonny Lester, che ha prodotto tra l'altro anche quest'album. Il brano è lo storico Funk Reaction. Lui ha cominciato negli anni 60 soprattutto con Blue Note e poi nel 75 il discone Afrodesia, il discone dei disconi di Lonnie Smith, da non confondere con Lonnie Listo Smith, che è tutta un'altra cosa. Funk Reaction.

Era il lontano 1972, pubblicato su Perception, l'album della Fatback Band che contiene Street Dance. Un salutissimo anche al nostro amico Fabri e i ragazzi caldi del forno in quel di Rimini. Questo è un disco.

Questa è la quintessenza del loro sound, il sound dei Commodores con Brick House del 1977, pubblicato ovviamente su Motown. È davvero tirato, viscerale, sanguigno, come tutta la musica dei Commodores, almeno per quanto riguarda gli anni 70. È il Disco City Live in questo Funky Party di questa sera. Abbiamo raggiunto le 21 e 32 minuti e si continua così.

comunque ogni volta che ascolti Barrabas, ogni volta che ascolti in modo particolare questa Do It, mi chiedo come mai sia stato possibile un gruppo spagnolo fare musica di questo livello. Barrabas 1977, lì rimaniamo.

Era considerato più o meno il supremo in quel periodo. Nel 1977 Danny Waze con Chris Hills danno vita ai Mastermind, che poi purtroppo non hanno fatto altro se non una roba che non si capisce bene un po' di tempo dopo. Ma quest'album è un album spettacolare, bellissimo, dal quale non si butta nulla, come il maiale dal quale abbiamo estratto il brano omonimo dell'album. Era il 1977, Mastermind.

0: di solito metto sto bene, ma questa volta The 1619 Badass Band del 1976. Avete ascoltato Nothing Can Stop My Loving You. Che bella roba!
1: Disco City.

Così come i Blackbirds erano la creatura di Donald Byrd, i Pleasure erano la creatura del grande Wayne Anderson. Dust Yourself Off, l'album del 1975, capolavoro.

non presente negli album più vecchi, negli LP più vecchi di Sound Experience, questa JP Walk del 1976 esce pubblicata su Shield su 45 giri. Nel 1994 esce su CD. La cosiddetta è pubblicata su Seville, qualcosa, Seville Collection, qualcosa del genere. Soulville, Soulville Collection, dove però JP Walk è riportata come la versione originale, cioè quella che è stata originariamente pubblicata come acetato e mai pubblicata commercialmente. È una versione di circa 7 minuti, poco meno, riportata perfettamente registrata solo nel CD uscito nel 1994. L'edizione originale su 45 giri, più corta, è del 1976.

ci voleva il 45, no? Con Different Bag, il brano si intitola Let's Put It Together, esce nel 1976 su Bag Records.

discone, questo uscito nel 1977, la copertina è assolutamente indimenticabile, tutta colorata, color arcobaleno, in moltissime edizioni il vinile è giallo trasparente. Parlo dell'album dei Sun, uscito per l'appunto nel 77, e questo è il brano che si intitola Boogie Bopper.

Nei primissimi anni 90, quando davo la caccia satanata ai 45ini che mi mancavano, questo 45ino era ricercatissimo. Get Down Baby, Joe Quarterman con i suoi Free Soul, pubblicato su Mercury nel 1974. Beh, come stavo dicendo giusto nella nostra chat su Facebook, i prossimi non mancano quasi mai.

non so per quale motivo, a dir la verità, ma li ho sempre associati ai Chocolate Milk. Forse perché in quel periodo, ed era il 1976, questi e i Chocolate Milk andavano fortissimo. Ma questi sono i Confang Shan. Il brano Tell Me That You Like

scoppiata pazzesca, connubio musicale assolutamente centrato, un vero matrimonio infinito, quello tra Willie Hutch e Norman Whitfield nel 1978. Avete ascoltato All American Funkathon.

0: Bravo Mila, questa era difficile. È proprio l'album nero nella copertina degli Act One. Il brano si intitola Party Hardy People, 1974, pubblicato su Spring, ed è un ciaone clamoroso alla banalità.
1: Easy.

attivi come non mai, sono molto legato a loro, soprattutto nei loro primissimi lavori, i primi due sono meravigliosi, fanno parte dei miei amatissimi e si tratta dei Brainstorm con Easy Thanks.

estivi come non mai e lunghissimi. Questo è il mix che dura praticamente 10 minuti degli Hidden Strength. Era il 1975, mix della prima ora e tra l'altro mix esteso della prima ora. Il brano si intitola Hustle On Up To The Bump, Hidden Strength.

me è sempre piaciuta moltissimo, fin da quel lontano 74. Once You Get It, BT Express, il lontanissimo 74, viene da piangere. Tirone, nel frattempo colgo l'occasione per dirvi con la T di Torino, per dirvi un paio di cose. Una, che al termine della trasmissione troverete nell'apposita pagina in www.discocity.it la playlist dei brani che stiamo ascoltando stasera. Due, la replica dopodomani, venerdì ore 20 su Studio Radio. E poi che tra poco alle 22.30 ci sarà il Disco City Mix. Questa sera l'amico di Disco City, che si produrrà in 30 minuti di mixato, è Mila.

serie Vacca come erano cattivi, Cameo nel 1977 con Still Feels Good. Allora Mila ha appena scritto sulla nostra chat che c'è rimasto male perché al suo alla sua presentazione non c'erano gli applausi. E quindi tra poco si produrrà nel disco City Mix Mila. Ecco qua. Cosa mi tocca fare?

Va detto che tra il 73 e il 76 giù di lì andavano molto di moda gli strumentali funky. Funzionavano, ma dopo sono spariti praticamente. Però in questo caso un vecchio lupo, una vecchia volpe, meglio dire, come Billy Preston con Space Race, pubblicato su A&M nel 1900.

0: così che siamo arrivati alla conclusione della parte, virgolette, parlata del Disco City Live Party di questa sera. Il Funky Party qui finisce con i Chaparrals 18 del 1978, pubblicato su Maximilian. Tra qualche istante il Disco City Mix che vedrà protagonista Mila. Io vi do appuntamento alla prossima settimana, il prossimo mercoledì se lo vorrete. Non dimenticate la replica dopodomani, ore 20 però, su Studio Radio. Un saluto anche agli amici che ci hanno seguito attraverso Radio Silver e chi ha partecipato attivamente e che ci ha ascoltato dal salottino musicale. A tutti buonanotte e buon Disco City Mix.
1: Disco City Mix!
2: Al mixer, Mila.

So I just want you to know, man.

letto. Tu non accetti compromessi, tu non puoi sbagliare, tu non devi lasciarti andare, tu sei un cantatore. No, tu non puoi lamentarti che ti senti male, che ti scoppia la testa e non ce la fai più a guidare. Ma non farci ridere, dire che anche un camionista si ferma ogni tanto a riposare, perché anche un camionista non ti puoi paragonare, tu sei un

York, Tokyo. In tutto il mondo, 24 ore su 24 di grande musica. Firmata Studio Radio. The Vintage Station.

Ara World Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Spiegatemi voi dunque, in prosa o in versetti, perché il cielo è uno solo e la terra è tutta a pezzetti. È un'iniziativa promossa dai comuni di Clusone, Gorno, Rovetta, Parre, Sovere e con la partecipazione del comune di Lovere. Ara World Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Ara World Bridge 2026, 7 appuntamenti nei borghi tra i più belli della provincia di Bergamo. Gorno, 6 giugno, Clusone, 14 giugno, Lovere, 20 giugno, Lovere, 22 agosto, Rovetta, 30 agosto, Parre, 5 settembre e infine Santuario della Madonna della Torre a Sovere il 13 settembre. Main Media Partner, Studio Radio, The Vintage

and no reason has ever been clear.

Roma, Parigi, Londra, New York, Tokyo. In tutto il mondo 24 ore su 24 di grande musica. Firmata Studio Radio. The Vintage Station.